bellezza, eh? E che non si è chiesto in dubbio. Mosha che è such, mosha che non si è romantica, ta palessa. Genuinamente, ma just this song in the face, I just. Like anxiety free, just relax. I hope you feel forse anche quello che andaxi stress palessa, like what? Si giornata xoel. Naħseb din is-song ma nafx li qasjiena dejjem tirrilassani jekk just. Like dik il-kelma meta ngħid indub just l-istress idub, so. Plus din hija one of those songs li hemm ċans tisma' fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum tliet siegħat sħaħ ta' chill out romantic love songs mill-10 ta' filgħaxija sas-siegħa ta' filgħodu. Ankomplu.